Maria Pia Moschini da Firenze. Ascolto Radio Margherita perché voi forse non vi rendete conto, ma state facendo veramente un'operazione culturale. Ho 70 anni e devo dire che recupero non solo delle canzoni, ma anche degli autori, dei cantanti, è importantissimo per le nuove generazioni. Quindi io vi ringrazio infinitamente, siete l'unica radio che ha questo rispetto per l'ascoltatore. Grazie. Radio.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Sono alta quando sono giovane e sono bassa quando sono vecchia. Cosa sono? La risposta è una candela.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Don Bacchi, l'immensità.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 2:51.

0: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Cugini di campagna. Anima mia.

0: Alessandro da Battipaglia. Volevo dire a Radio Margherita: ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene. Grazie.
1: Radio Margherita, ti voglio tanto bene, anche a Battipaglia.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alice.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Alice.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Messaggio per Elisa. Una notte speciale.

0: Diventare donatore significa dire sì alla vita, sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 3 e 51 minuti.
1: Nicolas Bonazzi, dirsi che è normale.
2: Mi

0: Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

Alex Baroni, all'anagrafe Alessandro Guido Baroni, è nato a Milano il 22 dicembre 1966 ed è stato un cantautore italiano. Alex Baroni si laurea in chimica e all'inizio della sua carriera da musicista svolge parallelamente per vari anni l'attività di docente di chimica in istituti tecnici pubblici e privati. Alex Baroni mostra fin da giovanissimo una passione innata per la musica, forma un gruppo ed inizia ad esibirsi in vari locali del milanese proponendo cover di canzoni funk, soul e blues. Diventa corista per altri artisti, tra i quali Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini e Rossana Casale. Entra nell'orchestra della Rai e nel 1996 è al Festival di Sanremo in qualità di corista. Esordisce al Festival di Sanremo 1997 come cantante nella categoria giovani e ottiene successo di critica e di pubblico. Con il brano Cambiare, Baroni vince il premio come miglior voce del festival premiato dalla giuria di qualità. Alex Baroni dà inizio a proficue collaborazioni con artisti della scena internazionale. È stato legato sentimentalmente alla cantante Giorgia. Alex Baroni muore a Roma a seguito di un incidente stradale il 13 aprile del 2002, all'età di 35 anni. Tra i brani più rappresentativi di Alex Baroni ricordiamo Dimmi chi sei, Giorno dopo giorno, Ultimamente, La distanza di un amore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Alex Baroni.
0: Radio Margherita, per la memoria. Diodato, ci vorrebbe un miracolo.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
2: Quando io ti perderò. Nel veleno di un addio. Da ogni angolo del buio apparirà un sorriso.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 30 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Gaudenzia. Oggi è l'onomastico di Gaudenzia. Il nome ha origine latina e significa persona felice. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 agosto del 1873, gli esploratori austriaci Julius von Payer e Karl Weyprecht scoprono la terra di Francesco Giuseppe nel mare Artico. Lo scioglilingua di oggi è: regna il ragno dentro il buco, nella pesca regna il bruco. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. 1-0 incontra un 8 e gli dice: ma levati quella cinta che sei ridicolo. Ed ora l'aforisma del giorno.

0: In una vita di passaggio, tu sei la sosta perfetta. Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire le scottature causate dall'eccessiva esposizione al sole, fare degli impacchi freddi di amido di riso misto ad acqua. Adesso l'indovinello del giorno. Nata in mezzo alla foresta, quattro gambe, senza testa, senza mano, senza cervello, tocco il culo a questo e a quello. La risposta è sedia. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Ofelia Zappalà e chiamo da Mascalucia. Chi ben beve, ben dorme. Chi ben dorme, mal non pensa. Chi mal non pensa, mal non fa. Chi mal non fa, in paradiso va.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Mentecatto. Mentecatto. In senso dispregiativo si usa come sinonimo di scemo, stupido o persona poco affidabile.

0: atteggiamento arrogante ferisce più di mille parole. Scegli la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Grazia Ferraro di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta in Sicilia. Proseguiamo verso Maddaloni, in provincia di Caserta, per fare gli auguri a Margherita Sant'Onastaso. A Torino arrivano i nostri auguri per Daniele Conea. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Adrano, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Claudio Di Vita. Voliamo a Moiano, in provincia di Benevento, e troviamo Beatrice Stasi. Infine, gli auguri vanno a Fortunata Rosa Smedila di San Giorgio, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Biagio Antonacci. Ti penso raramente.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Domenico Modugno.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Patti Pravo.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Patti Pravo.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Chissà come finirò. La bambola. Pazza idea. Pensiero stupendo. Se perdo te. E sentimento.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 6 e 29 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Gaudenzia.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Transenna. Transenna. Dal latino transenna, rete per uccelli. Significato: nel linguaggio architettonico, parapetto per gallerie o altro formato da una lastra di marmo o di bronzo. Barriera provvisoria per vietare l'accesso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stuoia. Stuoia. Dal latino storia, da una voce greca connessa al verbo stendere. Significato: intrecciatura di giunchi o altri vegetali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sindrome. Sindrome. Dal greco sindrome. Significato: insieme di più sintomi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cosmopoli. Cosmopoli. Da cosmo e polis. Significa in letteratura città con caratteri universali.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Benevento. Qui sale a bordo Licia Romano. Il treno riparte e la prossima stazione è Partinico, in provincia di Palermo. Gli auguri salgono a bordo per Antonio Tafuro. Il convoglio ferma a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, per caricare gli auguri per Maria Antonietta Lucci. Auguri di buon compleanno ad Alessandra Gagliardi di Portofino, in provincia di Genova. Prossima destinazione, Ribera, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Francesca Gatto. Ultima fermata a Acireale, in provincia di Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Mariella Luccarelli. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Francesco De Gregori, Rimmel.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Monopoli, mi riferisco a quelle conduttrici di talk show televisivi che si professano a difensore delle donne, della violenza, tutti i giorni, ogni volta che fanno la trasmissione, che si devono solo vergognare a condurre trasmissioni in cui si fa inno solo alla violenza. Non fanno altro che istigare uomini, donne alla violenza. Non è di questo che abbiamo bisogno. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Anna Oxa. Tutti i brividi del mondo.
3: È una

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Gaudenzia.
2: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un cannibale è uno che va al ristorante e ordina il cameriere.
1: L'angolo del sorriso.
2: I mariti non si rendono mai conto dello sforzo che facciamo noi mogli per spendere i loro stipendi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio migliore amico è fuggito con mia moglie e, lasciatemelo dire, mi manca tanto. Lui.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Se avessi studiato

0: non definirmi per ciò che non posso fare, ma per ciò che posso essere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.

0: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Sono le ore 8 e 22 minuti.

Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 30 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Gaudenzia. Oggi è l'onomastico di Gaudenzia. Il nome ha origine latina e significa persona felice. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 agosto del 1873, gli esploratori austriaci Julius von Payer e Karl Weyprecht scoprono la terra di Francesco Giuseppe.

0: Giuseppe nel mare Artico. Lo scioglilingua di oggi è: regna il ragno dentro il buco, nella pesca regna il bruco. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. 1-0 incontra un 8 e gli dice: ma levati quella cinta che sei ridicolo. Ed ora l'aforisma del giorno. In una vita di passaggio, tu sei la sosta perfetta. Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire le scottature causate dall'eccessiva esposizione al sole, fare degli impacchi freddi di amido di riso misto ad acqua. Adesso l'indovinello del giorno. Nata in mezzo alla foresta, quattro gambe, senza testa, senza mano, senza cervello, tocco il culo a questo e a quello. La risposta è sedia. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Felia Zappalà e chiamo da Mascalucia. Chi ben beve ben dorme, chi ben dorme mal non pensa, chi mal non pensa mal non fa, chi mal non fa in paradiso va.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Mentecatto. Mentecatto. In senso dispregiativo si usa come sinonimo di scemo, stupido o persona poco affidabile.
3: Aleandro Baldi e Francesca Lotta. Non amarmi.
4: Dimmi

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Paolo Conte, Azzurro.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
2: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e il commento di Ranucci. Sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Sono riusciti.
1: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una quarantina di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 8 e 58 minuti.
2: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Benevento. Qui sale a bordo Licia Romano. Il treno riparte e la prossima stazione è Partinico, in provincia di Palermo. Gli auguri salgono a bordo per Antonio Tafuro. Il convoglio ferma a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, per caricare gli auguri per Maria Antonietta Lucci. Auguri di buon compleanno ad Alessandra Gagliardi di Portofino, in provincia di Genova. Prossima destinazione, Ribera, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Francesca Gatto. Ultima fermata a Acireale, in provincia di Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Mariella Luccarelli. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: non fa.
1: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
2: Andrea Bocelli. Romanza.
3: Già la

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Gaudenzia.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Anna Maria sta chiamando da Milano. O schizzo fisso fu fuzzo. La goccia fissa fa il buco. È un proverbio napoletano. Ciao.
4: Ciao, sono Enea, vengo dalla provincia di Lecce e il proverbio che dice sempre mia nonna è ogni pietra alza parete, che vuol dire che ogni pietra alza un muro, nel senso che ogni piccola azione che facciamo oggi serve a realizzare un grande sogno domani.
5: Resti succone, capare barone, cioè a dire anche uno zoticone, se vestito bene può sembrare un baronetto. Questo si può anche riferire a delle cose che ripulite, aggiustate, possono sembrare più eleganti, più signorili.
6: Sono Giuseppe da Sarno, il mio proverbio è quando sono contenti i soldati vanno ritti scoppettati, tramutato. Quando una persona è felice, neanche le pallottole lo possono colpire. E forza Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 9 e 49 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Grazia Ferraro di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta in Sicilia. Proseguiamo verso Maddaloni, in provincia di Caserta, per fare gli auguri a Margherita Sant'Onastaso. A Torino arrivano i nostri auguri per Daniele Conea. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Adrano, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Claudio Di Vita. Voliamo a Moiano, in provincia di Benevento, e troviamo Beatrice Stasi. Infine, gli auguri vanno a Fortunata Rosa Smedila di San Giorgio, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Lucio Battisti, la luce dell'Est.

0: Radio Margherita. Italiana come te.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Domenica con Sandro.

Alessandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre e ottenne un buon successo in estate con Il mio cielo, la mia anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'arca navigava. Nel 1979 con Mi va che ci sei tornò il successo popolare, bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia, che si affermò come una delle hit più acclamate dell'anno e che sarà in seguito cantata anche in tedesco. Successivamente diradò l'attività discografica, dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche e orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cugorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Gaudenzia.
2: Scorta rientra.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Benevento. Qui sale a bordo Licia Romano. Il treno riparte e la prossima stazione è Partinico, in provincia di Palermo. Gli auguri salgono a bordo per Antonio Tafuro. Il convoglio ferma a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, per caricare gli auguri per Maria Antonietta Lucci. Auguri di buon compleanno ad Alessandra Gagliardi di Portofino, in provincia di Genova. Prossima destinazione, Ribera, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Francesca Gatto. Ultima fermata a Acireale, in provincia di Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Mariella Luccarelli. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 11 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Gaudenzia.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 11:55.

0: Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Signora mia, Gli altri, Blu, Gli occhi di tua madre, Come va, Il giardino proibito, Esta noche loca, Il mio cielo, La mia anima, Giurami, Io senza te, Il nostro tempo, Io vorrei, Insieme noi, Notte di provincia, Io prigioniero, Notte senza di te, La stanza del sole, Portami a ballare, Mi va che ci sei, Sarà la nostalgia, Nina, Sei musica, Primavera, Signora addio, Volare via, Bimba, Solo un bacio, L'amore è una gran cosa, Se lo facciamo, e Signora mia. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Urau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni, ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilario Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

ancora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone,

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Domenico Modugno.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Irene Grandi. Finalmente io.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: 800 30 34 64.
1: Juliette Jolie, e adesso te ne puoi andare.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Mara e chiamo da Firenze. Mi riferisco all'appello di quel signore che ho sentito un attimo fa, che invita a non incendiare i boschi perché gli alberi sono preziosi, e condivido tutto quello che ha detto. Ma vorrei far riflettere anche sulla morte atroce che fanno milioni di animali bruciati vivi. Soltanto questa crudeltà dovrebbe impedire di dare fuoco ai boschi. Grazie Claudia Margherita, grazie tanto. Ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

amarti mai più. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 13:24.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ci sono uomini che si lasciano convincere sempre dall'ultimo che parla. E questo è il colmo della stupidità.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Angelina Mango, ci pensiamo domani.
2: Allora, stavo pensando...

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
1: Margherita. Orietta Berti, l'Altalena.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Matteo e chiamo d'Ercolano. Un piccolo messaggio a tutti gli ascoltatori. Adesso sono in auto con una mia amica Eleonora e la vita mi sembra stupenda. A volte basta davvero poco per essere contenti. Stiamo sempre a pensare ai vari problemi che abbiamo, alle nostre. Cioè, a volte bisogna soltanto rilassarsi, guardarsi attorno, guardare quello che si ha e godere di quello che si ha. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
4: Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 13:55.

0: giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Radio Margherita. Amica fedele.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
5: Adriano Celentano. C'è sempre un motivo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Narella, chiamo dalla provincia di Cagliari e vorrei fare una... non so come spiegarmi. Nessuno parla di quei bambini maltrattati, scuole, asili. Io sono una di quelle che ha subito abusi da parte non solo del collegio, che c'erano solo donne, e mi vergogno. Dopo 46 anni ancora io mi porto i segni e non riesco a capacitarmi di quello che ho subito. Grazie, spero che quelle persone non so come dormano la notte. Ciao, ciao Beslo, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Leone.
1: Radio Margherita. BBK e Giusy Ferreri. Ciao.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se la nostra bici giace inutilizzata nel garage, possiamo prenderne il cestino e appenderlo alla parete facendone un contenitore per la posta o per contenere piccoli oggetti.
0: I consigli della nonna.
1: Un valido alleato contro le smagliature è l'olio di mandorle. Applicato dopo la doccia con un leggero massaggio circolare, aiuterà ad idratare, nutrire e a ripristinare l'elasticità della vostra pelle.
0: I consigli della nonna.
1: Per ridurre le rughe è possibile applicare sul viso una maschera al miele. Esso ha infatti proprietà antiossidanti e aiuta a proteggere le cellule dai radicali liberi.
0: La nonna vi aspetta domani.

0: domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
1: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, mi chiamo Bruno, mi chiamo da Napoli. Volevo dire che in effetti avere una partita IVA oggi è una cosa allucinante. I tributi sono esagerati, se vuoi pagare tutto, ogni 100 euro che incassi, forse 20 euro di guadagno sono i tuoi, fra IVA, INPS, IRPEF, IRAP, IRES, INAIL, addizionali comunali, addizionali regionali e utenze. Praticamente c'è, cioè, tutto quello che incassi e devi spendere per le spese. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: RAF, le ragioni del cuore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 14 e 57 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Belgio. Volevo solo dirvi che Radio Margherita è davvero una radio per la vita. Grazie di tutto, perché date tanta gioia a tutti. Arrivederci.
1: Radio Margherita dà tanta gioia a tutti, anche in Belgio.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Domenico Modugno.

che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai?

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà, e quando arriverà io le dirò semplicemente

un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori,

non ce la farà, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Camaleonti, viso d'angelo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: No al bullismo. Un insulto può lasciare ferite invisibili ma profonde. Scegli di essere gentile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 15 e 56 minuti. Spagna. Gente come noi.

0: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Canzoni napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
1: o su TV Satta canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Giorgia, la cura per me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Anna e telefono da Milano. Volevo dirgli al sindaco di Milano, come mai in centro a Milano abbiamo tutti i barboni seduti su tutti vicino i negozi? È una vergogna. Non si può camminare, ci sono letti, cani e barboni. Ma questa è Milano, la città europea? Volevo parlare col sindaco Sala di fare un giro in Piazza del Duomo. È una vergogna.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Negramaro, l'immenso.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 16:25.

0: c'è alla fine di un arcobaleno? La risposta è la lettera O.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Loredana Bertè, pazza.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco. Una spina e una rosa.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 16:54.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone africano si ritirerà parzialmente portandosi verso le basse latitudini mediterranee e sarà ancora in grado di esercitare la sua influenza sulle regioni meridionali dove il caldo rimarrà piuttosto intenso mentre il nord Italia si troverà sul bordo superiore dell'alta pressione quindi esposto a infiltrazioni umide più instabili di matrice atlantica in un contesto comunque piuttosto caldo così come sulle regioni centrali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante,

0: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Mina, insieme.

0: la dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Sara, esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Marilena da Milano. È vero che la radio in genere, ma soprattutto anche Radio Margherita, ma anche altre radio libere, hanno più contatto con la gente comune, diciamo. Ecco, però volevo rispondere a quel ragazzo, quel giovane che telefonava da una città della Sicilia, non mi ricordo quale, che diceva che gli uomini hanno paura delle donne. Ma guarda che noi sono secoli che noi donne abbiamo paura degli uomini, perché ci sono sempre comportati male, schiavizzandoli, ritenendoci essere inferiori. Adesso i social stanno in modo sbagliato istruendo o influenzando, diciamo, non istruendo, perché l'istruzione è un'altra cosa, influenzando tutti, sia maschi che femmine, non so le nuove generazioni cosa verrà fuori, perché non hanno passato quello che abbiamo passato noi. Comunque sono sempre stati gli uomini che erano padroni in casa, salvo qualche belva, perché un po' di belve donne ci sono in giro qua e là.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 17 e 24 minuti.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Stereofonia. Stereofonia, composto di stereo e fonia. Significato: tecnica di riproduzione del suono che localizza varie sorgenti sonore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impudenza. Impudenza, dal latino. Significato: sfacciataggine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Faraone. Faraone, dall'egiziano per ha, grande casa. Presso gli egizi, il faraone era considerato simbolicamente una grande casa con la funzione di accogliere in sé tutte le divinità e tutto il popolo. Significato: re dell'antico Egitto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Profeta. Profeta, dal latino tardo profeta, a sua volta dal greco prophetes. Significato: colui che per divina ispirazione predice le cose future o rivela qualche verità nascosta al resto degli uomini.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
3: Profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: La droga promette emozioni, ma porta solo distruzione. Non farti ingannare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: loco. Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: tutti.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Emma, telefono da Milano. Vorrei dire la mia idea su tutti i reati che continuano a commettere. Il problema è che non c'è severità e non c'è la certezza della pena. Sono queste le due cose importanti di questi maledetti che continuano a delinquere.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the devil.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 17:51.

0: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno, piove.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Max Gazzè. Ti sembra normale?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Laura da Milano, volevo rispondere alla donna che ha lasciato il messaggio dicendo che le devianze sessuali, facendo l'esempio di una donna lesbica che poi per una conversione è diventata etero, le ricordo, dicendo che si curano con la psiche, le consiglio vivamente di andare a informarsi che cosa vuol dire psiche, che cosa vuol dire devianza sessuale, e le consiglio vivamente di informarsi che per fortuna la devianza sessuale riguarda pedofilia, riguarda violenza sulle donne, ma non riguarda nessuna forma di omosessualità, perché l'omosessualità è una forma d'amore.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 18:26.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La perdita di un genitore si può considerare una disgrazia. La perdita di entrambi rasenta invece la sbadataggine.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'amore ti fa fare cose pazze. Io, per esempio, mi sono sposato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quella ragazza mi ha detto: vieni a casa mia, non c'è nessuno. Sono andata a casa sua e non c'era nessuno.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

bosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Giuseppe Sergi da Trapani e penso che oggi uno dei problemi principali che affossa la nostra Italia è quello della mancanza di meritocrazia e l'eccesso invece di raccomandazioni e di corruzione. Non per questo siamo il primo paese in Europa per corruzione. Dovrebbe esserci più meritocrazia e meno favoritismi personali. È così che poi ovviamente abbiamo il medico che sporta la garza dentro lo stomaco del paziente, i funzionari, i prezzi e quant'altro. Dunque ci vorrebbe davvero più meritocrazia, premiare quella per far sì che le cose possano andare meglio. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Profeti, l'amore mi aiuterà.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rim-

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 18 e 56 minuti. La tua radio preferita? Radio Margherita.

un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Marilena da Milano, ho sentito quella telefonata dal carabiniere di Asti che dice anche delle cose giuste riguardo purtroppo la diffusione della prostituzione, povere donne, però sono rimasta allibita quando ha detto ci va di mezzo qualche povero uomo che va a divertirsi, povero uomo, ma sono gli uomini che alimentano la prostituzione, non noi donne. Le donne, quelle povere disgraziate, sono state costrette, quasi tutte, salvo quelle di alto bordo, che sono quelle le furbi come ci sono dappertutto, gli scaltri, no? Ecco, ma sono loro, che povero uomo ci va di mezzo? Ma sono gli uomini che hanno bisogno sempre di andare in cerca di quei di là, di su, di giù, non gli basta la moglie, non gli basta l'amante, e non gli bastano, vanno anche a rompere le balle anche i bambini. Ma dai, per cortesia, saluti a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alice.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Alice.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Messaggio per Elisa. Una notte speciale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 19 e 26 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: La mafia non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Renato Zero, Zero il Folle.
2: Che ci faccio con raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni,

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

0: così.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 19:51.

0: Radio Margherita. Italiana come te.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Domenica con Sandro

Alessandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli Occhi di Tua Madre e ottenne un buon successo in estate con Il Mio Cielo, La Mia Anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette Note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'Arca Navigava. Nel 1979 con Mi va che ci sei tornò il successo popolare, bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia, che si affermò come una delle hit più acclamate dell'anno e che sarà in seguito cantata anche in tedesco. Successivamente diradò l'attività discografica, dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io Vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche e orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cugorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 20 e 25 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 20:54.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 21 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni. Mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita.
4: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
3: Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 21:56.

0: Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Signora mia, Gli altri, Blu, Gli occhi di tua madre, Come va, Il giardino proibito, Esta noche loca, Il mio cielo, La mia anima, Giurami, Io senza te, Il nostro tempo, Io vorrei, Insieme noi, Notte di provincia, Io prigioniero, Notte senza di te, La stanza del sole, Portami a ballare, Mi va che ci sei, Sarà la nostalgia, Nina, Sei musica, Primavera, Signora addio, Volare via, Bimba, Solo un bacio, L'amore è una gran cosa, Se lo facciamo, e Signora mia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vengo da Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo. Faccio parte del gruppo Alcolisti Anonimi, dove di cuore voglio ringraziare il programma che mi ha ridato veramente la vita, e volevo a chi ha difficoltà di dipendenza di chiedere aiuto ad Alcolisti Anonimi. È un gruppo dove trovate amici veri, con le nostre testimonianze, chi meglio delle nostre testimonianze di persone che hanno il problema di dipendenza, di alcolismo, può aiutare un amico alcolista. Io ho ritrovato la vita, sono mesi che non bevo e sto rinascendo. La mia vita era diventata incontrollabile. Con il gruppo di Alcolisti Anonimi ho ritrovato la vita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 30 agosto. Sono le ore 22:51.

Chiamo Maria, chiamo da Saviano, provincia di Napoli. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sognare e mi fa provare sempre nuove sensazioni.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Margherita. Italiana come te.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
2: Come si fa? So-

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Giorgia e Eros Ramazzotti. In

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Lucio Battisti, Innocenti Evasioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Elio Gandolfi.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona il sangue, dona speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura,

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Stefania da Cagliari. Vorrei dire una cosa, io non sono razzista, però sono molto molto scocciata da tutti questi stranieri che stanno riempiendo Cagliari, la Sardegna, perché io ogni angolo dove passo, diciamo, ce ne sono 4-5, chiedono l'elemosina, spingono la gente, inseguono le persone, cioè io sto avendo paura di uscire. Non se ne può più, la Sardegna non è più Sardegna, la Sardegna è Africa, la Sardegna è Africa. Io veramente, come tanti altri sardi come me, non ne possiamo più.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Marcella, uomo.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige,

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Renga.
1: So come tu.

Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Peppino Di Capri.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Peppino Di Capri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amare di meno, Champagne, L'ultimo romantico, Non lo faccio più, Roberta, Un grande amore e niente più.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Per i mali che ci vengono dal cielo, il rimedio è la pazienza. Per quelli che ci vengono dalla terra, è la prudenza.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.

0: Ron, l'ottava meraviglia.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in cuore.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti amici di Radio Margherita, sono Loredana, vi ascolto da Napoli. Il consiglio che vi do: leggete di più, andate di più a teatro, interessatevi di opere antiche, quelle scritte tanti tanti secoli fa. Interessatevi agli autori classici, riscoprite l'umanesimo, l'antica Grecia, l'antica Roma. Sono tesori preziosi che sono il nostro bagaglio per il nostro futuro. Grazie e ciao a tutti, complimenti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Sandro Giacobbe, Notte di provincia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 31 agosto. È mezzanotte e 54 minuti.

0: Mi chiamo Maria da Bari, ho 56 anni e mi piace molto questo programma. Radio Margherita, tu sei la mia vita, ti amo.
1: Radio Margherita, tu sei la mia vita, anche a Bari.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

0: Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanno

0: 800 30 34 64.
1: Amedeo Minghi, dedicata.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: Con il brano Fortissimo si sono confrontati oggi Natalie e Rita Pavone. Confronti.
1: Tema: Se ci stai.
2: Stai.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei rispondere a quella signora che diceva che gli omosessuali sono un abominio. Vorrei dire, cara signora, anche i preti pedofili sono un abominio, anche la chiesa che invece di accogliere allontana è un abominio, anche chi come lei discrimina le persone omosessuali è un abominio. Grazie Radio Margherita per tutte le musiche belle che ci dai. E ricordiamoci di accogliere e di rimanere umani, restiamo umani.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per eliminare l'odore di aglio dalle mani, strofinale con delle foglie di prezzemolo.
0: I consigli della nonna.
1: Un metodo per far passare il singhiozzo è quello di mangiare un cucchiaino di miele o di zucchero.
0: I consigli della nonna.
1: Per profumare una stanza, bagna il vetro di una lampadina con un po' di essenza profumata prima di montarla sul lampadario. Così, con il calore, emanerà il profumo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: mentre butti via il cibo. Qualcuno lotta per un pasto. Ogni spreco ha un peso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Toni del Monaco. Se la vita è così.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Francesca, chiamo da Palermo. Vorrei dire a alcuni mariti che le mogli non sono ciabatte vecchie da buttare, sono mogli e madre e fanno tanto per la serenità della casa. Anche un semplice buongiorno e come stare è una cosa bellissima. Ci accontentiamo anche ad un semplice buongiorno. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 31 agosto. È luna e 54 minuti.